0: Stop! A 10 la roba, 10 cacca al top.
1: Cattivo fino all'osso.
0: A 10 tir, a 10 pop. A 10 la roba, 10 cacca al top.